film isegi aroiba khudol da lanthokcheri africa leisabi film asidagi sori senjam gi naitong khonjal da nagbigani sori senjam amadi pusparani ani gi apunba khonjal da khaidem imone sairengba amadi sori senjam masamakna sairangba isai

0: O içeni bu kulule va o saliti machehovu je ashumo kumara bukajite kilano lohia tuzi icheni mutiko kor shekrolo chaheo bali techorcho wa ijo o mukakr mutiko funye o pirhisma detono vu krohere Here lo hia tuz I cheni ahin ti ho. Ti ho I jo lo po nye o pis shu mo tuta ho. Wa I jo zi lia vu avu lo ko ho so chore. Chore I de I li ka shi li mi shi o ti vir shi chu chore.
1: Oshinaga fonase jo aditifono.
2: Akashwani Imphal, Church Ground Hunda Pungo Hipuri di Kude Mao Josovo Hehina Chitile, Chakra Kapidono Kralashwe Omutafil Omujio.